sincerità. Ma ti percali cali, ta pipi sa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.